kala la dugu o tuma o bala di pusho jorna o tantu wa hay wa madu wal mara rebe tantu ari afi da jinu shi e chermay kala go la fa go go

0: mafelelong a thapelo ya rena a re rapelele setlhopha sa naga bafana bafana ba tlabe ba raloka manthapama le setlhopha sa Canada. Ngwaneso
1: a ke tie taba tse ka moka o di boletsego ke mese modimo ya a phelago nna ke a mo tseba gore wa kgona ebile le o wina.
0: Halleluja.
1: Modimo o rata re wina.
0: Amen.
1: Ke a wina le gone ge mosa ga a pentse matlho nna ke re sedila go botega modimo wa khutso wa mosa le magau la malema di ra di gone selo ge se fela di kgontshe ko ene sebauto o modimo wa maloba le maabane wa bosego le mosegare wa go sa boitso wa go sa robale ka jesu re a ba rapelela siba ke baswa batho ba ba neye batswadi ba neye bokamoso epa pele ba go sale ka morago tswale ka modimo modimo wa rena re a tseba gore ga se wa tlhoya motho mara le kgono le setlhopha se re se ratago re a se rapelela re re ge go ka ba wene re tlile robala dipelo di thabile ka morago o tswa go le godimong maina ke a mararo la tate le mora le moyo mokgethwa amen.
0: Alleluia, amen. Moefankgedi wa ka mmola re a leboga le balotlhe bo Bishop Selogatlhe
1: mosato ko mogolo
0: papa modimo ao se o fatshe le balapa leno halleluja re leboga modimo magageso tša lefase di tlo feta o tlo šala Jesu fela Pastor Phil.

0: quello che ha le lemme le mare, insomma, Billy!
1: Si tocca la pelle nel vana che cigarette ashes on the floor, per la pelle a mormichi e ma pelle rurale.
2: Se ne le sono la bucciva, o ma cubo, se ne ma sciala gare, guarda una di bucci.
3: E quello con bravo fanno, con una bambolenta fanno, fanno bagio fanno per roxai.
4: Arzo come le berghe che scelgo, bone giocano ma giù, mecca poscara te rotto, per FM, come la roba nono. FM Private Big X 1867 for 1070 and a world war not 1529702240 in a whole lot of facts away.
5: Ka sona se bopego se re lebogile bonuti DB Maluleke go tswa gona ka kua Ark Worship Center gola moloi le bakeng la gona jwa le motsotso shule ke ka o tee re o lebeletse go ya gona kua iring yela ya pele ka sona se bopego se magagishun re a leboga re a leboga ebile re lebogisa le sehlopha sa Canada ge sebe se raloka le sehlopha sa naga ye ya Afrika Borwa mo ba nošitšego noka e tee ka monwana gomme aowa di tla ba tsogela ka moso ya be e le gore ke le tlogela ka gare ga diatla tša santile kwa ga dikgare a e tla go wena a re ditorong tšaka re tla buša ra kopana ka la morena leelo e tlago nna ke le Augustine Diphofa morwa mogašwa ka sebele re tla buša ra kopana magagešu ga bjalo moropa o tlapela seatla ka thobela FM ya le kgotlagašo la Afrika Borwa mo e leng gore re gopola gae Kanana Apostle Israel.